0: è vivere davvero ogni momento.
1: It's gonna be a good day. Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveže kunčje meso 5,99 €. Kisla smetana z Lidl Plus 23% ceneje in banane 99 centov za kilogram. Lidl, splača se.